0: Tenon.
1: Nyenen wa khabal lo ubile. Nyani di ana lo finela di rafia wa huwa zamba.
2: Sidikhu.
1: Yenen wa wajam hono lo. Man wajuru
3: wala idiani.
2: Sa khosura hatta